0: monde, la terre, la planète. C'est pas bien. J'ai rien, j'ai rien. C'est pas comme ça. J'ai rien dit. C'est pas
1: c'est dans la vie.
0: Non. Non, non, ça n'a rien, les oreilles.
1: Tu m'énerves.
0: Dans les cheveux, dans la tête.
1: Tu m'énerves.
0: Le monde.
1: Tu m'énerves.
0: Je
1: m'énerve.
0: Je m'énerve.
1: Je m'énerve.
0: Qui,
1: qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, q